maame papa Kofi Nsia che ewo Italy Palermo ne mama Kofi Nsia minua ne nyina wo Italy Palermo uma che sonko aka che om se me don papa papa ifu sumi mo wache

papa ke Maxima. Maxima Funina. Papa mo sin mama so Maxima. Papa ofene mama ofene Jeff. I want you to be sincere. Just say touch rubber Maxima on the anti magio to antu sudiania tumdio Maxima. Dani ni nuya ba suo Maxima. Kunitla pia papa papa. Green rice papa papa. Jollof ne. Fried rice papa papa. Maxima na kuhono wakupibia.